figlio, da vento che alcun disfobra, ma i giorni vostri è vero scudo e Venezia. Ma vietar non puote che conosciuta

0: solo istante.
1: Ed essa?
2: Ed essa è vero.
1: Chi è l'amante?
2: Un venturiero.
1: Buona patria.
2: E

quella in fondo segreta sala della statua a piedi dell'avol mio riposti armati schiude quest'aurea nave. Ivi d'argento un vaso e un dorfe trai nella propinqua stanza ambili reca ne desio ti tenti.

tempi, all'uscio appresso tienti di spada armato, ov'io ti chiami, i vasi a porta, o v'altro cenno intendi, col ferro corri. La duquella